Sagama bata mama sagama bata mama mama gama gari gari sari sani sani sani.